0: to da fatan an shakata sai kuma yadda shahararriyar jarumar fina-finan Nollywood Patience Uzoko wacce aka fi sani da Mama G ta yi tsokaci kan matsalar kuɗi da ƴan fim ke fama da shi a masana'antar shirya fina-finan Najeriya inda ta daura laifin akan rashin kyautatawa kan ayyukansu da take magana yayin wani shiri da aka gana da ita wadda Isbe Yu ke gabatarwa yar wasan ko kuma jarumar ta ce yawancin ƴan fim din na karbar kuɗi na lokaci ɗaya ne kawai na fina-finan da suka fito ba tare da la'akari da sau nawa fina-finan ke ci gaba da samun kuɗaɗen shiga ba a cewar ta hakan ne yasa jaruman suke shiga wani yanayi wanda yake kai su ga cin bashi ko kuma neman taimako a bainar jama'a duk da cewa sun shafe shekaru suna aiki a wannan masana'anta to amma rashin la'akari da ake yi da su wajen wato biyan wasu ko kuma kyautata musu ko da bayan sun gama fina-finan ne a irin rawar da suka taka a fina-finan baya yasa suke fuskantar irin wannan yanayi ko kuma su tsinci kansu a cikin wannan yanayi to Umar Sani gare ka
1: to gaida Nasiru Sani da wannan shirin
2: RFI
1: a ƙarshen makon da ya gabata ne RFI